sharp shock. Like, I don't know, the guy. Dig it. I mean, he got

Mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil. Ma non ci siamo mai resi.

anche quando piangi. O sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

Ben ritrovati da Alberto Prisco, inizia proprio in questo istante Rock Wave, programma che parla di musica rock, che dà ampio spazio alle sonorità acustiche, ma che principalmente è un programma di novità discografiche, anche se spesso facciamo delle escursioni sulla musica del passato, sui classici, sulle cover. Una volta abbiamo fatto anche una trasmissione tutta dal vivo con pezzi recuperati da vari anni, però principalmente si parla di nuove produzioni. Ed è uscito proprio in questi giorni il nuovo singolo della band irlandese per antonomasia, si intitola Street of Dreams, qui a Rock Wave per voi. U2!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ascoltare un brano nuovo della band di Bono è sempre un evento. Street of Dreams farà parte di un album in studio della band dopo tanti e tanti anni, anche se poi ci hanno deliziato in questi anni con vari singoli, vari EP, gli ultimi anche piuttosto schierati e piuttosto impegnati. Dicevo, nuovo album della band che per il momento non ha ancora un titolo. Tra l'altro in questo periodo si celebra anche il 50° anniversario della storia della band. Questo brano comunque è stato prodotto da Jackknife Life, collaboratore da tanti anni della grande band di Dublino. Da Dublino all'Olanda con una cantautrice che si chiama Kovacs. Il pezzo è il suo nuovo singolo, anche in questo caso un nuovo album. Si intitola A Perfect Crime. Kovacs.

0: Wave.
1: Kovacs, nata a Tilburg nel 1990, torna con un singolo un po' oscuro, un po' magnetico, che segna un inizio dopo gli esordi ad Eindhoven nel 2014. Ha una voce molto particolare ed è stata accostata a delle grandi della musica internazionale, parlo di Amy Winehouse, Shirley Bassey, oppure anche Bette Davis, Etta James, Tina Turner, per un album che per alcuni ha anche qualche elemento sonoro dei Kraftwerk, che sono assolutamente curioso di ascoltare gli altri brani. Questo intanto si intitolava A Perfect Crime, era Kovacs.
2: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.

Si sono formati a Toronto nel 1998 i Metric, band guidata dalla frontwoman Emily Hines. Hanno pubblicato una decina d'album e tornano con questo pezzo del titolo Loyal, fedele, un pezzo molto sentimentale che forse lo riporta un po' al loro repertorio storico, pezzo molto avvolgente. Per questa band, che ascolteremo sicuramente anche nelle prossime puntate di Rock Wave, intanto torna una band molto importante degli anni 90, una band inglese guidata dal frontman Danny McNamara. Il loro ultimo album è uscito da poco, ci fanno ascoltare Stop, il ritorno a Rock Wave per gli Embrace.

degli Embrace, si intitola semplicemente Stop. Questa band, che è nata nel 1993, ha pubblicato 7-8 album ad oggi, e l'ultimo è decisamente interessante e lo riporta ai fasti di qualche anno fa. Franzi Brokhoff, in arte semplicemente Brokhoff, è una cantautrice che arriva da Hannover. È nata nel 1996 ed ha esordito da poco, a giugno, con un album dal titolo Easy Pillar. Oggi ascoltiamo una canzone dal titolo Blue Star, Stella Blu, da Brokhoff.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Finora abbiamo ascoltato 5 canzoni, artisti provenienti da Irlanda, Canada, Inghilterra ed ora la Germania di Brockhoff con Blue Star, cantautrice tedesca attiva dal 2020, che ha debuttato però da poco con il suo album intitolato Easy Pillar. E andando avanti con questa idea internazionale, la band che segue si è formata in Australia, ma annovera componenti che arrivano un po' da tutto il mondo, in particolare dalla Svizzera. Si chiamano Kind Hills. Già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare alcuni pezzi dal loro nuovo album dal titolo Epiphanies. Il pezzo di quest'oggi si intitola Time to Let Go Was Long Ago. Kind Hills.

pezzo molto orecchiabile con queste chitarre molto dolci che creano un'ottima atmosfera per i Kind Hills dal loro ultimo album. Il pezzo si intitolava Time to Let Go. Quello che segue è un pezzo che ha avuto un grande successo negli States. Lei è una cantautrice di provenienza country, arriva dall'Alabama, è nata nel 1999. Anche in questo caso ritmi molto molto dolci. Il pezzo si intitola Choosing Texas, fa parte dell'album Dandelion. Lei si chiama Ella Langley.

bel pezzo che è uscito anche su singolo per quanto riguarda i Dead Cat for Cutie. La canzone si intitola Stone Over Water e fa parte del loro ultimo album Kiss in the Night, un album in 12 tracce che è uscito a maggio. Questo pezzo però, ripeto, è stato pubblicato anche separatamente. La band arriva da Washington, sono nati nel 1997 e sono ancora guidati dal frontman Ben Gibbard. Ricordo che in passato ha fatto parte anche Chris Walla, che a un certo punto della sua carriera ha deciso di prendere una strada diversa con un album pubblicati a suo nome. Rimaniamo negli States, una band che arriva ora si chiama White Denim. Sono nati nel 2006 e sono guidati da sempre dal frontman James Petralli. Il pezzo si intitola Matchbook Baby. White Denim.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo un inizio in cui abbiamo fatto un po' il giro del globo, ma più che altro in Europa, ora ci siamo stabilizzati negli States. Questi erano i White Denim con questo pezzo dal vago sapore soul intitolato Matchbook Baby. Nel frattempo sono partiti Long Riders con un estratto dal loro ultimo album.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Knoxville on the Line era la versione più melodica di questa band che si chiama The Long Riders, che hanno fatto parte, hanno fondato il movimento Paisley Underground, anche se forse era una delle ali più roccheggianti, però ogni tanto fanno queste ballate di grandi atmosfere. Stesso discorso anche per la band che segue, che è una band di shoegaze, ma in questo caso hanno messo da parte le chitarre distorte per un pezzo molto melodico. Si chiamano Nothing e questo brano si intitola The Rain Don't Care.

Dominic Palermo dichiara origini italiane, ma la band arriva da Philadelphia e si chiamano Nothing. A Short History of Decay è il titolo del loro ultimo album, The Ray Don't Care. La canzone che ci hanno fatto ascoltare, hanno praticamente abbattuto il loro tipico muro del suono distorto per questa canzone, ma ce ne sono altre di ballate molto lente. Alternano queste due facce della loro musica e della loro vena artistica. Quello che segue è un bravissimo chitarrista che arriva dalla provincia di Treviso, ma ha un'anima decisamente americana. Si chiama Cristiano Secco, in arte Chris Orsis, e con la sua band The Slow Smoke ci fa ascoltare un singolo dal titolo Rocks on the Street.

0: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su radio.stereo.it. Ma cos'è oggi? Venerdì? Ah, è venerdì. Oh, thank God it's Friday, dicevano negli anni 70. Grazie a Dio è venerdì e perciò si può dire che la settimana è finita, insomma, oggi è l'ultimo giorno di lavoro per chi lavorava 5 giorni a settimana naturalmente, e questa sera si va a bere e in discoteca, insomma, a festeggiare, a divertirsi, cose del genere. Thank God it's Friday, veramente era anche un album veramente meraviglioso di musica negli anni 70 che purtroppo non c'è più. Quella atmosfera poi degli anni 70, dell'attesa di finire questa settimana e andare a divertirsi, è ormai finita. Vabbè, allora smettila di dire queste cose qua che poi comincia a piangere, come tutti in televisione. Oh, ma avete notato? Piangono tutti, dai calciatori alle subretta, alle interviste, quelli che intervistano, addirittura le interviste, praticamente piangono. Piango anch'io, porca vacca. Guardiamo se ho più ascoltatori. Se ho più ascoltatori quando piango. Oppure guardo questa cartolina che mi è arrivata ieri, l'altro ieri, da Milano Marittima. No, non è Milano Marittima, ma Isola Capo Rizzuto. Ecco, Isola Capo Rizzuto è bellissima, un forte meraviglioso, un castello meraviglioso, un colore stupendo, veramente. Allora, chi abbiamo? Adesso abbiamo le prime pagine dei giornali, purtroppo devo usare sempre Repubblica che è comunista. Allora, guardiamo un po', minori imputabili dai 14 anni, bufera sulla stretta anti-Maranza di Meloni, Fakir e i poliziotti e sconto sul video, non c'è stata una colluttazione, oggi l'autopsia, vedremo se è morto veramente dalla stretta dei poliziotti oppure perché aveva i cavoli suoi. Ho detto cavoli suoi. Da Bologna a Torino la destra usa la sicurezza per indebolire i sindaci di centro-sinistra. Eccolo qua, i comunisti di Repubblica che dicono queste cose qua. No, è per tutti la sicurezza, per tutti, dall'A alla Z dei... Io sinceramente non capisco questi giornali qua che possono dire queste cose sulla sicurezza, per tutti la sicurezza, la gentaglia che va in giro coi maceti in città, sui treni e roba del genere, è possibile che non capiate voi bastardi di sinistra? No. Mi fate perdere la pazienza, vabbè. I nuovi dazi di Trump contro i lavori forzati, le tariffe per l'UE è il 10%, alla Cina 12,5%. Benzina oltre 2 euro, il governo all'angolo fermo sugli sconti, il tesoretto non basta più. Che ci volete fare? È colpa di Trump, è tutta colpa di Trump, preso in giro da uno spettatore al comizio in Georgia. Preso in giro, ma sono mille anni che lo prendo in giro. Trump verso l'escalation, invia truppe di terra, allarme per le navi colpite nel Mar Rosso. Poi sullo yacht dell'ambasciatore USA che vuole fare il piacere tra buche da golf, drink e proteste e magari escort. La protesta dei cartoni rafforza l'Ucraina, la nostra è una grande prova di democrazia. Poi verso le comunali, il civico, l'uomo di partito è l'emulo di Mamdani, il campo pieno di Milano. La norma sulle piscine, bisogna includere le terme, mio figlio morì lì. Poi Alan Turing, grandemente, degli anni 50, il racconto ritrovato, amava la scienza ma anche il sesso e la letteratura, era gay. Astroturismo, la Nuova Zelanda hotel sold out per una eclissi solare totale nel 2028. Ci vado pure io, ci sono andato pure io. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Meloni, segnale ad Arcore, lite su giustizia e preferenze, reso dei conti in Parlamento. Salis, dopo la condanna ho saputo del processo, non mi fidavo del mio staff. Allora, guardiamo un po', Roggero resta bollato, i consigli di Bossetti, l'Aquila ragazza di 22 anni precipita dalla finestra della scuola, ispettore della Guardia di Finanza e muore. Il giornalista ucciso a Ebole era ancora vivo quando gli hanno dato fuoco, aveva fumo nei polmoni, roba da matti. Il caso nasce disabile per il mancato cesareo. Dopo 20 anni la famiglia riceve 3 milioni di risarcimento. Dopo 20 anni! Muore in ospedale a 18 mesi, ipotesi batterio preso all'asilo. Poi, assenteismo in reparto, rischio processo De Vita, chirurgo plastico dei VIP. Preferiva naturalmente andare a prendere i soldi dai VIP che non fare le cose normali. Investe l'ex ucciso, confessa il fratello 17enne di lei, ho perso il controllo. India, gli scarafaggi aumentano, eccolo là, arriva il leasing sociale, auto nuova a 100 euro al mese, ecco come funziona, quali sono i tempi. Ecco, mi servirebbe. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Antonelli, lo sport, stacco un po' e dopo Budapest, vado in barca con gli amici e papà, DJ. Papà è DJ addirittura. Bene, con questa nous avons terminé, la ricetta perfetta, gnocchi di patate, burro e oro. Mamma mia, che buoni i gnocchi di patate, solo che sono pesanti, mamma mia, sono pesanti i gnocchi. Li faceva sempre mia zia Lella, era bravissima a farli, proprio stupendo. Quando facevo le elementari andavo il venerdì sempre a mangiare da lei, da mia zia Lella. Era bravissima, erano buonissime, me le ricordo ancora, solo che avevo qualche anno in meno e uno stomaco differente, adesso sarebbe troppo pesante, a meno che sia qualcuno che li fa leggeri, hai capito? C'era a Toscolano un negozio di pane, panetteria, che li faceva molto molto buoni e leggeri, perché i gnocchi altrimenti se li prendi quelli al supermercato bazza, oh, ti regalano uno stomaco pesantissimo. Bene, con questa news avevamo terminato. Chi abbiamo adesso? Chi abbiamo? Oddio, non c'è. Dov'è? Download. Non ho fatto download. Aiuto, Mezzosat. Eccolo qua, Mezzosat, calendario. Ce l'ho tutte, ce l'ho. Va bene. Calendario. Poi, eccolo qua. Mi sono dimenticato, sono stato qua a fare un tubo, qualcosa ho fatto. Eccolo qua.
1: Buon venerdì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani con gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 24 luglio. In questa giornata avremo un'Italia finalmente libera dal grande caldo estremo, i valori si porteranno vicini alle medie del periodo, col tempo stabile e soleggiato, ad eccezione di residui fenomeni al sud e qualche addensamento nuvoloso sui rilievi. Nel dettaglio, al nord avremo una giornata all'insegna della stabilità e del sole, con cielo per lo più sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo nuvolosità variabile a tratti soltanto sui rilievi alpini. Le temperature sulle regioni del nord avranno massime che saranno comprese generalmente tra i 28 e i 33 gradi. Al centro il tempo sarà stabile e soleggiato per l'intero arco della giornata, eccetto nuvolosità in aumento e possibili rovesci o temporali, pomeridiani e serali, sulle zone interne e lungo il versante adriatico. Le temperature andranno in lieve calo soprattutto sui settori adriatici, con valori diurni compresi tra i 29 e i 35 gradi. Al sud prevarrà il bel tempo con ampi spazi soleggiati, sebbene nella prima parte della giornata persista una lieve variabilità che potrebbe dar luogo a locali residui fenomeni di pioggia su Puglia, Lucania e Calabria. Le temperature andranno in ulteriore flessione, con le massime che oscilleranno tra i 28 e i 33 gradi sulla penisola e punte fino ai 36-37 gradi sulle isole maggiori. I venti in Italia soffieranno prevalentemente moderati e i mari saranno da poco mossi a mossi l'Adriatico, il Mar di Sardegna e il Mar di Corsica, e mossi o molto mossi gli altri bacini. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è venerdì 24 luglio 2026, è il 205° giorno dell'anno, trentesima settimana. Alla fine del 2026 mancano 160 giorni, si festeggia Santa Cristina. Il sole in Italia è sorto pressappoco alle 5:53 minuti e tramonterà intorno alle 20:38, la luna è gibbosa crescente. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale del bianco mangiare. Il bianco mangiare è un dolce antico che affonda le sue radici nella tradizione culinaria medievale. Candido come il latte che lo compone, morbido, delicato e dal gusto raffinato di mandorle e panna, è un dolce da non dimenticare e da continuare a tramandare nel tempo. Oggi in USA si festeggia tra l'altro il National Tequila Day, la giornata nazionale della tequila, una ricorrenza nata spontaneamente negli Stati Uniti per omaggiare il celebre distillato messicano, e che oggi è diventata una vera e propria festa globale. Avvenne questo giorno, il 24 luglio 1911, l'esploratore statunitense Hiram Bingham scoprì nelle Ande peruviane l'antica città Inca Machu Picchu, una delle sette meraviglie del mondo moderno, scrigno dell'antica civiltà Inca che tra il 1200 e il 1500 costruì un grande impero nella regione andina, compresa tra Cile, Colombia, Ecuador e Perù. Il 24 luglio 1976 a Seveso le prime 179 persone lasciarono le proprie abitazioni evacuate per i danni ambientali provocati dalla nube tossica sprigionatasi dall'ICMESA. Il 24 luglio 1998 debuttò nelle sale Salvate il soldato Ryan. Nati questo giorno, il 24 luglio 1783 era nato a Caracas in Venezuela il generale patriota Simón Bolívar, eroe di indipendenza sudamericano. Il 24 luglio 1802 era nato lo scrittore e drammaturgo francese Alexandre Dumas. Il 24 luglio 1931 era nato a Bergamo il regista Ermanno Olmi. Il 24 luglio 1938 è nato a San Paolo, Brasile, l'ex calciatore José Altafini, noto in Brasile anche come Mazzola, per la somiglianza con Valentino Mazzola. Il 24 luglio 1951 è nata a Phoenix, in Arizona, Stati Uniti, l'attrice Linda Carter. Il 24 luglio 1956 è nato a Roma il cantautore Gianni Togni. Il 24 luglio 1959 è nato a Pompei il canottiere Giuseppe Abbagnale. Il 24 luglio 1964 è nata a Tokyo la scrittrice Banana Yoshimoto. Il 24 luglio 1969 è nata a New York la cantante e attrice Jennifer Lopez. Il 24 luglio 1971 è nato a Campo San Piero, in Veneto, l'allenatore di calcio ed ex calciatore Dino Baggio. Scomparsi in questo giorno, il 24 luglio 1980 moriva l'attore Peter Sellers. Il 24 luglio 2022 moriva il cantante, polistrumentista e compositore Vittorio Descalzi, noto per aver fondato il gruppo musicale rock progressivo New Trolls. Era nato il 4 novembre 1949 a Genova. Aforisma di oggi: silenzio prima di nascere, silenzio dopo la morte. La vita è puro rumore tra due insondabili silenzi. Questo è un aforisma di Isabella Allende. Con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10:30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto!

0: it.
1: Punto it, come no, punto it, ce l'ho qua il punto, ce l'ho qua in mano il punto, ce l'ho qua, il punto it ce l'ho qua in mano, dal 2009 che ce l'ho in mano, il punto it, Giulia Passion, bella questa canzone, passione, una passione, mi dà una passione della Madonna, la mia canzone.
2: Un brivido elettrico.
1: Oggi ve lo dico subito. Oggi faccio i Tourtland alla Bolognese in Colman. Con la mia mano destra faccio i Tourtland alla Bolognese. Ho un gran voglia di mangiare i Tourtland alla Bolognese. Magari vedrò se al supermercato ce li hanno già.

La mia canzone finalmente ha fatto la sua canzone ed è contenta, strabiliantemente contenta. Si sentiva anche nell'intervista con Roberto Valeriani. Adesso chi abbiamo? Adesso abbiamo Silvia Salvador, The Secret Door. Ah, ma sono tutti cantanti che sono o stati intervistati dalla nostra Roby, oppure così che ci mandano le loro canzoni. Insomma, questo è lo spazio dedicato a loro dal 2009 in poi. Ecco, molti mi hanno ringraziato, molti, anzi tantissimi, mi hanno ignorato e altri ancora non dico cosa mi hanno fatto, ma non importa, noi andiamo avanti così, non siamo testardi. 10 e 16 minuti primi, vai!

Ah, è arrivata una notizia adesso, oltre 15.000 firme in meno di 48 ore per chiedere le dimissioni di Lepore, il grande, stupendo, meraviglioso sindaco appunto di Bologna. Mandiamolo a casa. Allora, il comune nega l'autorizzazione per il banchetto, addirittura, pensate cosa fanno. Ma la risposta dei cittadini è travolgente. Bene, ci sono svegliati i bolognesi finalmente, oltre 15.000 firme in 48 ore per le dimissioni di Lepore. I bolognesi sono stanchi. Ecco, finalmente Bologna, grande città, meravigliosa. Ma cosa volete? Un sindaco... Vabbè, lasciamo perdere, perché altrimenti poi magari c'è qualcuno che magari è contro, è contro e mi denuncia. Andiamo avanti con la musica invece. In ogni modo sono contento, oltre 15.000 firme in 48 ore è una cosa, una bella risposta da parte dei bolognesi veri, naturalmente.

Sempre da Bologna, scusate, è arrivata la notizia, il sindacato di polizia denuncia lepore, non siamo carne da macello, Bologna, il sindacato appunto denuncia. Oh, finalmente c'è qualcuno che viene denunciato, che non dovrebbe essere in quel posto. Mandiamoli invece in quel posto, come dicono i romani, mo te ce manno, io te ce manno.

Tu sei la mia scelta. Sì, era Cristiano Romanelli, tra l'altro un nostro caro amico, da anche da mangiare a tutti noi, da mangiare a tutti noi. Va bene, adesso andiamo in Svezia come ultima canzone prima dell'intervista di Roberto Valeriani, che come al solito è bella pimpante, con Annalisa Ferraro. Annalisa Ferraro, che ci sta ascoltando adesso dalla sua località di villeggiatura, mi sembra, villeggiatura. Dove? Milano Marittima. Va bene, perfetto. Va bene, fra poco c'è la tua intervista e la tua canzone.

0: Benvenuti, non importa. Time Stands Still, l'ultimissimo del mio amico Min Ven, Po Svenska Språk, Sjöblad di Stoccolma. Cantando, parlando adesso con Roberto Valeriani.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberto Valeriani. Conduce Roberto Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Sono molto felice perché riabbiamo con noi Annalisa Ferraro, voce, autrice e fondatrice del progetto di musica pop rock e cantautorale Maria Le Band. Ciao!
3: Buongiorno a tutti!
2: Che bello!
3: Nuovamente qui.
2: E sono contenta perché voi l'avete ascoltata, avete ascoltato il gruppo per Roma di notte, Lontana da te, insomma ci siamo sentiti spesso, tutti brani bellissimi. Come questo singolo che presentate oggi, Cretina. Oh. Ora, non dovete pensare quello che forse state pensando, è tutt'altra cosa. Si racconta di un amore che non pretende di cambiare la persona e quindi di non cambiare nessuno. Ed è stato scritto proprio da te, vero? Nel giugno del 2020, cioè questo giugno qui.
3: L'ho scritto ad agosto.
2: Agosto
3: dello scorso anno, 2025.
2: E nasce così, c'è una terrazza, un pomeriggio d'estate e uno sguardo che si perde sulla campagna e nasce così. Però si distingue questo brano rispetto agli altri, non sei così ruvida, così arrabbiata, c'è qualcosa di dolce, di particolare, io mi sono immaginata a te.
3: È un po' più leggero, nel senso che racconta qualcosa che un po' vivono magari tante persone, però io ormai le cose ho deciso di prenderle con leggerezza e quindi la prendo a ridere.
2: Infatti è simpaticissimo, poi ve ne dico qualche parola del brano. No, però c'è questa, nasce da un'ipotesi che non è mai accaduta, ma che le ha permesso di fissare qualcosa di vero su di sé, cioè su di te. Ti sei fissata qualcosa di vero. Che cosa succederebbe se un giorno chi ti sta accanto decidesse di lasciarti, stanco di una dedizione alla musica che a volte lascia pochissimo spazio ad altre cose? E tu con la musica sei pappeciccia, come si dice a Roma, quindi.
3: Sì, perché ormai diciamo penso veramente solo a quello, quindi effettivamente certe volte forse anche troppo diventa, non dico una frustrazione, però fondamentalmente io ho capito una cosa: chi fa musica in generale, chi è veramente artista, non è che fa musica. È musica,
2: sì, è vero.
3: È una cosa che fa parte di noi, da quando sei nato, e non puoi farne a meno. Cioè non è una cosa che tu hai detto, voglio fare musica. Chi fa musica, chi è musicista, ce l'ha dentro dalla nascita. È solo che a un certo punto della vita comprende di avere questo dono e inizia a suonare, a studiare musica, a scrivere. Quindi facendo parte di noi, cioè, noi siamo musica fondamentalmente, non puoi farne a meno, non puoi
2: andare a prescindere proprio. E infatti tu in questo brano, come dicevamo, guarda, lasci via i tuoi cliché, no, il rancore, ma quello che vuoi far capire è semplicemente: questa sono io, giusto?
3: Sì, io sono questa, mi vuole, sto qui, e non voglio cambiare per nessuno, perché a 20 anni puoi ancora modificare un po' parte del carattere, a 30 forse qualcosina la puoi smussare, ma a 40 basta, io sono questa, posso venirti incontro, possiamo venirci incontro in un rapporto di coppia, ma io sono questa, non cambio.
2: O mi accetti, punto. No, il bello che dici nel brano, cioè, passeggio nella notte contando le stelle, cerco una ragione per ogni mio errore, e lui pensa che scriva che sono cretina, ma sono creativa, dai. Ti dai pure una risposta che all'inizio...
3: Sì, mi rispondo pure la sola.
2: Brava, è troppo forte. E comunque, guarda, il brano è bellissimo perché si apre con basso e tromba, veramente si apre ma continua fino alla fine.

0: Il famoso che avete sentito spesso anche nelle interviste, Alessio Sellitri, alla batteria, si sente soltanto alla fine.
1: Diciamo, fa da sottofondo, ci
0: Fa da
1: accompagna
0: sottofondo, sì.
1: velocemente il suo racconto.
0: E poi c'è questo videoclip di cui mi parlavi a microfoni spenti, parlamene un po'.
1: Allora, c'è questo videoclip che ricorda un po' una sitcom anni 90, e è girato alla fine tra amici. C'è una mia carissima amica, Pamela, che saluto, che ha fatto la mia compagna.
0: Ciao Pamela, la saluto anche.
1: E quindi, conoscendoci da 30 anni e passa, ci siamo detti tantissimo a girare questo video, abbiamo riso parecchio. E questo appunto racconta la storia appunto di cui parlo nella canzone. Ma fa ridere, almeno a me fa ridere.
0: Non spoileriamo troppo, lo trovano dappertutto. Immagino. Mamma mia. Lo trovano dappertutto, no? Il video, così come il brano.
1: Il brano, il videoclip su YouTube.
0: Capito? Invece adesso noi ce li ascoltiamo, Maria De Vende con Cretina, che tanto cretina non è. Grazie.
1: Grazie a te.

0: Bene, la parola cretina è dedicata praticamente alla rivolta a se stesso.
1: Muoviti in allegria con radio.stereo.
0: Sono stato un po' cretino, don't you know that I was being crazy, but I'm going to calm down to you right now. Va bene, ringraziamo Roberto Leriani e anche Annalisa Ferraro. E adesso andiamo avanti con la musica. Questa canzone qua è un po', guardate, è incredibile questa canzone per quest'estate 2026. Eccola qua con Johnny Dracula. Io sono di Brescia, insomma, Lago di Garda, però di Brescia, insomma. Se tu vai a Brescia e dire Dracula, non riesco neanche a dirlo, non riesco neanche a dirlo come bresciano. Dracula, Dracula, che vuol dire?

Quanto dura questa canzone? 3 minuti e 30 secondi. 30 secondi e sono 3 minuti e 28 secondi che praticamente sto ridendo. Allora, Dracula va fatta in. Allora, e questa era Jenny che sta avendo abbastanza successo su tutte le spiagge italiane e estere. Anche questa canzone molto simpatica di Shaggy Stevens, Hello, World's Waiting For.

Viva i Soul! La canzone di Shaky Stevens, A Love Worth Waiting For. A Love, oh, ma quanto amore questo oggi! Mi sono innamorato, allora vuol dire che sono veramente innamorato, perché scelgo solamente brani con tutto questo amore dentro, che tutto dolce, tutti dolci, coi, ho i denti cariati ormai dal dolce di questa mattinata. A Love

0: Un amore da ricordare. Oddio, però c'ho un mal di testa. C'ho un mal di testa. Gli amori da ricordare. Ma quanti amori dovreste ricordarvi? Ditemi un numero. 1, 2, 3, 10, 20. Vabbè. Uno solo, dai, ricordate, uno solo è morto là, perché altrimenti poi viene mal di testa, vi fuma il cervello, cose del genere. Lasciate perdere, lasciate perdere. Il passato è passato, come dicono gli inglesi o gli americani, adesso non mi ricordo se è inglese, è inglese. Eh?
1: One night.
0: A lot of water under the bridge.
1: Fire.
0: A lot of water under the bridge. Oh, carina questa canzone, mi è sempre piaciuta. Night Rivera con Move in the Heat.

Che belle queste canzoni. È simpatica così, brillante, bella. Questa chitarrina, sentite la chitarrina che suona come... Sì, bel ritmo. The water under the bridge, allora the water under the bridge, don't you know that what means that? È un idiomatic form in inglese. Just a lot of water under the bridge vorrebbe dire, ve lo dico in dialetto bresciano, vuol dire che è un bel po' di acqua è passata sotto il ponte, capito o no? Perciò l'acqua che è passata sotto il ponte, la macina più, l'è passata ormai, capito o no? E allora non pensiamo al passato, ma pensiamo al presente e al futuro. 10:56 minuti primi, il futuro è oggi pomeriggio alle ore 18 con i nostri 7DJ7. Mi hanno già mandato, guardate, John D'Angelo mi manda il suo programma da venerdì già a lunedì. A lunedì mattina ce l'ho già in email il programma di John D'Angelo. Questa sera John D'Angelo e tutti gli altri, anche chi è Stonebridge dalla Svezia e tutti gli altri, naturalmente questa sera dalle ore 19 in poi. Bye bye till then, may God bless you. Till this afternoon, catch me if you can. Yeah, this afternoon, Italian afternoon, of course, at 6 p.m.

Ciao a tutti da Katyusha Ruiz, benvenuti alla 50ª puntata di Quando C'era Festival Bar, il meglio della musica dell'estate proveniente dalla nota trasmissione televisiva Festival Bar. Una scoperta del talent scout Claudio Cecchetto, la cantante e modella Tracy Spencer trionfa nell'estate 86 con il brano Run to Me. L'anno dopo ritorna sul palco del Festival Bar con il singolo Take Me Back.

raggiunge la fama mondiale negli anni Ottanta come cantante solista della band New Wave Spandau Ballet. Poi intraprende la carriera solista. Ci riascoltiamo il singolo del 1992, Lost in Your Love, tratto dall'album The State of Play. La voce meravigliosa è quella di Tony Hadley.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. La band inglese dei Blur, grazie al singolo Girls and Boys, sale in vetta alle classifiche di tutto il mondo. Brano presentato anche al nostro Festival Bar nell'estate del 1994.

Ray Charles è considerato uno dei pionieri della musica soul e nominato tra i 100 più grandi artisti musicali di tutti i tempi dalla rivista Rolling Stone. Nel 1995 lo abbiamo avuto sul palco del Festival Bar con il brano No Time to Waste Time.

Uno dei cantautori italiani più amati è senza dubbio l'emiliano Luciano Ligabue. In 30 anni di carriera ha vinto più di 60 premi, tra cui 4 Targhe Tenco. Dal noto album Buon compleanno Elvis, uscito nel 1995, vengono estratti singoli come Certe notti e Vivo morto X. Con quest'ultimo canta al Festival Bar nell'estate del 1996.

un po' di indimenticabile dance per concludere questa puntata di Quando c'era Festival Bar con il gruppo musicale franco-tedesco dei French Affair. Il singolo My Heart Goes Boom riscuote successo in tutta Europa, diventando uno dei tormentoni estivi del 2000.

Finisce qui la 50ª puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla, il brano dedicato all'amicizia mio e di Tino Super DJ Mano, Side by Side. Disponibile su tutti i digital stores del mondo come iTunes, Spotify, Amazon e tutti i dispositivi Amazon Alexa. Grazie a tutti del vostro ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

Feel the Power of Love, All These Bad Goodies, con Fausto Ernesto Zanetti da Radio.0.it. Voglio un po' di sex and drugs and rock and roll right now with Jan Jury.

Mi ha bloccato pure me, mi ha bloccato. Iron Maiden, Flash of Blade. Che cazzo, voglio andare in America, America del Sud dove c'è inverno. Mr. James Brown adesso con Living in America. Mi ricordo proprio, guardate, un periodo veramente meraviglioso di Radio Punto Stereo di Salò. Living in America and Salò as well.

Feel good, feel good. Questo grande brano, non so se vi ricordate degli anni 70, 1971. I feel good. Na na na na na na na. I knew that I won. Na na na na. I feel good. Do, do, do, do, do, do, do. Questi erano gli anni 70, 1971. Grande, veramente. Motivo. Man at Work. Rimaniamo negli anni 80 adesso, che dove c'è la musica che a me piace tantissimo. Questo decennio è stato veramente molto, ma molto interessante a livello musicale. Man at Work. Who can it be now? Dall'Australia arrivavano questi.

can it be now? Chi può essere adesso? Ma non lo so, sarà la finanza, soprattutto la finanza sarà. Eh sì, domani io dovevo andare a suonare da una certa parte, dove mi ha telefonato adesso e mi ha detto no, non venire domani sera perché c'è la finanza. Sarà la finanza, dai! Tutti i nostri fedelissimi ascoltatori che hanno paura di chi bussa. A sto convento, con ste acqua e con ste vento, e mi ricorda che ho perso la mia religione, l'ho persa, con il re.

ho perso negli anni 80, ho perso anche Giuseppina, sì, Giuseppina, una francesina mica male, di Parigi, che mi faceva un filo della Madonna, l'ho persa. E che è arrivato Chris Ria, ha detto: oh, oh, a Fausto, me la becco io, me la becco. E allora becca, Chris Ria, Giuseppina, dall'Irlanda con Grande Amore. Chris Ria, tra l'altro, italo-irlandese.

cosa suoni? Io suono il piano e io la trombo. aveva detto lui, giuro, detto così. Se tu suoni il piano, io lo trombo, io la trombo. Delinquente, mi ha fregato Josephine, così carina, simpatica, intelligente. Poi sono praticamente avevo il taglio di capelli gratis. E allora, dopo un caro amico Chris Rea, questo italo irlandese, andiamo con Roxette, che arrivavano direttamente dalla Svezia. Uee, Roxette, non so se vi ricordate, grandissimi Roxette con questo brano, lo sconvolgente The Look, Roxette.

Voglio Sammy an Angel, bellissima questa canzone. Ho detto che avevo preparato una scaletta veramente notevole a livello musicale di Oldies But Goodies per questo nostro appuntamento, come per esempio Spandau Ballet, sempre anni 80, veramente meravigliosa musica degli anni 80 con Spandau Ballet Through the Barricades.

0: bodies.
1: DJ Diego dei ragazzi del Sympathy in the mixer on Radio Punto Stereo. Don't IT.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Eccoci qua! Eccoci qua, ciappellala, ciappellale, ciappellala, ciappellale, ciappellala.
1: Muoviti in allegria con
0: Radio.Stereo. E muoviti in allegria con Radio.Stereo. Dovete andare in Australia? Ma sì, portatevi l'app di Radio.Stereo e come no!

in Canada, a Toronto, Canada, ma sì, portatevi la app, portatevi in spalla la app di Radio Stereo e così mi potete ascoltare subito, 30 decimi di secondo, 30 decimi di secondo e siete in collegamento con me, con la nostra app, scaricate l'app, download our app and tell it also to your friends to download our beautiful app. L'applicazione, application, cipilli. But if you are big in Japan, you can be big anywhere. I tell you, you can be big anywhere. E non funziona. E vabbè, chi se ne frega. Andiamo con Rocco Palazzo di Cegni Messapica, che oggi compie gli anni. Ciao Rocco! Rocco! E i suoi fratelli dove sono? Sono andati via i suoi fratelli di Rocco Palazzo. Tanti auguri di buon compleanno con questa bellissima Jenny! Con non riesco a dirlo. C'è quel cursore qua che se non lo mangio giuro che gli spacco il deretano, gli spacco il Dracula, appunto, Dracul.

Gianni, non venire mai a Brescia oppure sul lago di Garda dove abito io, per favore, perché quando dici Dracula, Dracula, ti mettono a posto subito, ti mettono a posto, vabbè. I'd like to say hello to all the people listening from abroad, and there are so many from all over the world. Abbiamo dedicato questa canzone al mio amico Rocco Palazzo, che è un musicista, tra l'altro, di Celje Messapica. E adesso andiamo con Berto Mix di Mexico City. Feliz cumple para ti, con esta canción muy bonita para ti y solo para ti, Morena. No me...

mucho morena, es mucho moreta. Bene, Perberto Mix di Mexico City, tanti auguri, buon compleanno anche a te. E naturalmente, essendo lui un DJ, ancora meglio, ancora meglio. Chissà cosa farà questa sera, eh? Vamos a gozar junto. Perberto Mix, here we go. Oh my God, Benson Boone, My Electric Blue and Mr. Electric Blue Together. È dedicato questa canzone a Simona Guidetti di Roma. Tanti auguri, Dio. Buon compleanno.

Questa canzone qua, bella anche lei, insomma, era bella negli anni 70. Stephanie Mills, me la ricordo, me la ricordo. Faceva questa canzone e altre canzoni negli anni 70 e si ballava il bump. Non so se vi ricordate il bump. Beh, naturalmente quelli che hanno una certa età se lo ricordano. Dedicate entirely to Sandy Gillen from Pittsburgh. Oh my god! Adesso andiamo con la prossima canzone. Purtroppo non è più con noi la cantante. Lei, proprio lei, Bonnie Tyler. La Ross Stewart in gonnella la chiamavano negli anni 70, perché aveva una voce molto simile, appunto, sentite, a Ross Stewart, eccola qua. Ma anche se lei è gallese e l'altro invece scozzese, ma non importa, dai, non importa. Dedicate entirely to Stacy Stewart from New York. Bonnie Tyler, It's a Heartache. Happy birthday right on time to you, and tonight there will be pizza for you and Italian wine. All together.

chiaramente non era plausibile, chiaramente non era presente a se stessa, chiaramente. Però insomma rimarrà nel nostro ricordo sicuramente, nelle nostre corde vocali. Gazebo, l'ultima dedica per Enrico Venturini di Brescia. Tanti auguri, buon compleanno con Gazebo, my friend Gazebo from Rome actually.

0: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
1: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
2: Ciao a tutti, eccomi qui per la mia rubrica Libri d'altro. Oggi abbiamo con noi la scrittrice di Prato, Serena Marino. Ciao Serena!
3: Ciao a tutti, buon pomeriggio, ciao!
2: Grazie anche a te. Oggi presenti questo libro, La grande bambina, che è il percorso di rinascita ed è anche il coraggio nel dare voce a un passato di violenza e silenzio. Me ne vuoi parlare un po' tu?
3: Sì. Allora, presento un po' La grande bambina. Questo libro nasce dal bisogno mio di mettere da qualche parte il dolore, ormai era diventato troppo. E quindi ho deciso di scrivere questo libro negli anni tante volte, però non riuscivo mai a portarlo a termine.
2: Beh, dura.
3: Perché ancora non ero pronta, perché quando vai a riscrivere poi certe cose ritorni ai momenti, li rivivi
2: e sei male.
3: Ancora non ero pronta.
2: È vero, me lo immagino, perché proprio è durissimo poi rimettere i pezzi che già sono tanti, metterli insieme, che ti sembrano ancora mosaici da incostruibili, proprio irrealizzabili. Però tu ci sei riuscita, il libro l'hai fatto, brava.
3: Sì. È voluto un po', però era un bisogno mio.
2: No, infatti è un racconto autobiografico, come dici tu, intimo e autentico, capace di tracciare una mappa emotiva e disarmante delle ferite dell'infanzia e di mettere, insomma, a nudo tutto ciò che la vita lascia dentro quando si è costretti a crescere troppo in fretta. Bravissima. È dura, però il libro, cioè, praticamente dà voce alla bambina che è dentro di te, no? Giusto?
3: Sì, assolutamente. E una bambina che non è mai stata ascoltata, gli dovevo dare voce.
2: Hai fatto bene. E passa in rassegna i lati più oscuri della violenza fisica e psicologica, la paura quotidiana vissuta tra le mura domestiche, l'ombra di un padre violento, la sofferenza per una madre assente, poi ce ne sono tanti, i segreti e la responsabilità troppo grande sulle spalle di una bambina, vero?
3: Sì, assolutamente. Ti ritrovi a dover crescere per forza immediatamente e a non poter godere dell'infanzia, poi dell'adolescenza, perché ti porti sulle spalle dei segreti e delle cose troppo grandi per te, se una bambina di 6 anni non può sopportare, quindi fai un balzo e devi diventare matura subito. Una cosa ingiusta per una bambina.
2: È certo che è ingiusta. Eppure però, dice, capitolo dopo capitolo, tu sveli il vero focus del libro, che non è la rassegnazione al dolore, ma la forza silenziosa e la capacità di continuare a sorridere nonostante tutto. Brava.
3: Questo è, io ancora ad oggi non mi spiego dove l'ho trovata tanta forza e credere nell'amore, perché quando vivi certe situazioni conosci solo il dolore, l'odio, la violenza.
2: E dici non esiste nient'altro, invece no.
3: E invece è proprio perché mi è mancato, e sapevo che era bellissimo l'amore, io l'ho inserito. Ho continuato a inseguirlo e il sorriso, quello non me l'ha mai tolto nessuno, neanche a tutt'oggi.
2: Brava, bravissima.
3: Sì, l'ho sempre rincorso l'amore e l'ho sempre dato.
2: Guarda, infatti tu dici anche che il libro non vuole riaprire vecchie ferite, ma ha la missione di intrappolare la sofferenza tra le pagine affinché una volta chiuso il libro non possa più fare male a nessun altro, offrendo anche tra l'altro una mano tesa a chi ha vissuto esperienze come la tua. Mamma mia, guarda.
3: E poi lei guarda, ti dico che quello che ho sempre pensato, però non pensavo si potesse realizzare, però è successo così. Più sta passando il tempo da quando è uscito il libro e più sento che non mi appartiene più.
2: Oh, che bello!
3: Le ferite ci sono, rimarranno, però si sono ricucite, cicatrizzate e non mi fanno più male.
2: Ma guarda, ho visto anche che hai due figli, Marco e Giada, giusto? Che ti stanno vicino, quindi insomma il mondo si è catapultato una volta, ma si sta ricapitando un'altra volta. Quindi adesso il sorriso, vedi, io ho sempre detto un sorriso è sempre importante, proprio vero, e funziona.
3: E poi il messaggio che io spero arrivi alla gente con questo libro è: non l'ho scritto perché voglio passare da vittima, ma che voglio proprio lanciare il messaggio contrario, ovvero non siate quello che vi è stato fatto, perché è difficile, è un passaggio molto difficile, perché se tu conosci l'odio, la rabbia, la violenza, perché quello, la normalità, lo ridai. Invece no.

Feel the Power of All These Bad Goodies con Fausto e Ernesto Zanetti da Radio.0.it. A voglio un po' di sex and drugs and rock and roll right now with Yandere.

Mi ha bloccato pure me, mi ha bloccato. Ah, Iron Maiden, Flash of Blade. Che cazzo, voglio andare in America, America del Sud dove c'è inverno. Mr. James Brown adesso con Living in America. Mi ricordo proprio, guardate, un periodo veramente meraviglioso di Radio Punto Stereo di Salò. Living in America and Salò as well.

Feel good, è il suo grande brano, non so se vi ricordate degli anni 70, 1971. I feel good, na na na na na na na, I knew that I won, na na na na na. I feel good, do do do do do do do. Questi erano gli anni 70, 1971, grande, veramente. Motivo, Man at Work, rimaniamo negli anni 80 adesso, che dove c'è la musica che a me piace tantissimo. Questo decennio è stato veramente molto ma molto interessante a livello musicale. Man at Work, Who Can It Be Now, dall'Australia arrivavano questi.

Can it be now? Chi può essere adesso? Ma non lo so, sarà la finanza, soprattutto la finanza sarà. Eh sì, domani io dovevo andare a suonare da una certa parte dove mi ha telefonato adesso e mi ha detto no, non venire domani sera perché c'è la finanza. Sarà la finanza, dai! Tutti i nostri fedelissimi ascoltatori che hanno paura di chi bussa a sto convento con ste acqua e con ste vento, mi ricorda che ho perso la mia religione, l'ho persa.

perso negli anni '80, ho perso anche Josefina, sì, Josefina, una francesina mica male, di Parigi, che mi faceva un filo della Madonna, l'ho persa. E che è arrivato Chris Ria, ha detto: oh, oh, a Fausto, me la becco io, me la becco. E allora becca, Chris Ria, Josefina, dall'Irlanda con grande amore. Chris Ria, tra l'altro, italo-irlandese.

0: PuntoStereo.it.
1: Sette di giochi in sette, ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7, every Friday and Saturday, from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio.Stereo.it. Sette di giochi in sette, ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7, every Friday and Saturday, from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio.
2: Music from the past. Music, oldies, but goodies.
0: Radio.stereo.it.
3: Ladies and gentlemen,
4: on the mix, from Italy, DJ Pino Manino.

Hey, sisters, you feel me?